chi è quell'uomo che mi sembra un angelo? Cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono.

ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva con tanti sapori. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.

Bright y ritornerò. Te lo prometo, amore, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Ritornerò perché ti amo.

la ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente.

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva.

come stai? Stavo pensando proprio a te, lo sai. Che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Da allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensato sì, io ti ho rimpianto sì. Ti cercai, cara.

Da allora sono passati tanti anni, ma il nostro è stato un amore grande, bello, che abbiamo vissuto attimo per attimo, giorno per giorno. Poi il tempo mi ha messo in testa una parrucca bianca e la mia donna mi ha fatto un grande dispetto, è partita. Ma io l'aspetto sempre, perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore che non vuole morire. Cara, non dirmi niente, dammi la mano ed in silenzio

Grazie. E adesso una canzone per tutti gli imbriaconi della terra, questa categoria meravigliosa di persone che ancora oggi sceglie il vino per rendersi un po' di atmosfera diversa.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo. Questo programma di interesse generale che vi porterà certamente al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Marisa Santillán dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che potete fare attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz, da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, pure su www.radionazionale.com.ar. Cliccate sul tasto RAE e lì troverete la nostra trasmissione dal vivo streaming o sull'app di Radiodiffusione Argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. Molto bene. Se volete scriverci una email, indirizzatela a raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. E se volete scriverci una lettera, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha anticipato che questo martedì in città di Buenos Aires potrebbero verificarsi foschie mattutine, mentre in seguito il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Le temperature saranno tra i 10 e i 17 gradi, con un po' di vento del sud, quindi un po' fresco. Mercoledì aumenterà la nuvolosità e le temperature saranno più elevate, comprese tra 10 e 21 gradi, e in serata potrebbero verificarsi temporali isolati, durante la notte pure di mercoledì. Giovedì sono previsti temporali isolati nelle prime ore del mattino, con temperature comprese tra 14 e 19 gradi e venti da nord-ovest, quindi la pioggia è lì molto vicina dopo la serata di mercoledì. Passiamo subito alla musica con Ataque 77, la canzone intitolata Arranca Corazones.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco il folklore argentino con Hugo Díaz, la bilingue.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La stella di calcio Lionel Messi ha sconvolto il mondo annunciando il suo ritiro della nazionale o dalla nazionale argentina a quasi un mese e mezzo dalla finale dei mondiali 2026. Messi ha fatto l'annuncio attraverso una sentita lettera pubblicata sui social network, nella quale ha riconosciuto che è stata una decisione che ha fatto e fa male nell'anima. Dopo tutto questo tempo, trascorso dalla finale, dopo averci pensato molto, voglio comunicare a tutti voi che mi ritiro dalla nazionale, ha esordito nel comunicato con cui ha lasciato sotto shock tutti gli appassionati di calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritorno e nella dimissione e nella stessa lettera ha confessato: è stata una decisione che ha fatto e fa male nell'anima, ma capisco che è arrivato il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima e sempre. Ho lottato e dato tutto me stesso per questa maglia, per darvi gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. D'altra parte ha dichiarato: rimane poco e le tappe si stanno chiudendo e questa è una di quelle che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre essere nella nazionale. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare e inoltre dietro di me stanno arrivando ragazzi molto forti che meritano di esserci. Ha inoltre espresso la sua gratitudine per tutto l'affetto ricevuto in questi 20 anni. Mi mancherà molto sentirvi da dentro. Ora sarò uno di voi, a tifare e a sostenere sempre da fuori, nei momenti belli e in quelli brutti, ancora di più. Infine ha ringraziato anche la sua famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo viaggio così meraviglioso ma difficile. Grazie a ciascuno degli allenatori, ai compagni di squadra, ai momenti sognati, è stata una follia aver vissuto tutto questo insieme a voi. Vi voglio tanto bene. Me ne vado con la tranquillità e l'orgoglio di avervi regalato insieme ai miei compagni momenti da sogno. È stata una follia aver vissuto tutto questo insieme. Vi voglio bene. Grazie a Dio per avermi fatto argentino. Forza Argentina, conclude la lettera sulla quale ha rivelato. Queste parole le ho scritte il 21 luglio. Due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quello che è successo a mio padre, ne sono ancora più convinto di prima. Patricio Rey y sus redonditos de ricotta, Gnan Frifruli, Falifruli.

0: una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Francesco, il giullare.
2: Amici ascoltatori, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana ed oggi vorrei ricordare insieme a voi un importante anniversario, un centenario di cui tutti quanti parlano, gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Tra i tanti film che sono stati dedicati alla figura del poverello d'Assisi, forse Francesco Giullare di Dio, del 1950, di Roberto Rossellini, è quello che più di ogni altro ne evidenzia una caratteristica, la semplicità. Il titolo internazionale del film, ed è significativo secondo me, è The Flowers of St. Francis, cioè i fioretti di San Francesco. Quasi si volesse giustificare il carattere un po' episodico del film, mentre invece l'intento dell'autore era piuttosto proprio quello di evidenziare quello che della figura appunto di San Francesco lo emozionava specialmente, appunto quella qualità di cui parlavo, la semplicità, e non certamente quella di farne invece una biografia in qualche modo tradizionale. Roberto Rossellini tendeva a identificare nel francescanesimo la più completa delle forme dell'ideale cristiano. E dunque nel suo film non si proponeva di ricreare la vita del santo o di offrire una specie di rivelazione completa del messaggio francescano o dello spirito francescano, e nemmeno di esaminare la complessa, affascinante personalità del santo, ma voleva mostrare, attraverso degli episodi anche in alcuni casi quasi paradossali, il senso di semplicità, di innocenza, di letizia, di perfetta letizia che emana appunto dallo spirito francescano. E così il film si focalizza sull'aspetto più gioioso, più giocondo dell'esperienza francescana, e quindi la perfetta letizia, appunto, la libertà che lo spirito trova nella povertà, nel distacco dalle cose materiali. E i fioretti di San Francesco, in questo senso, conservano proprio il profumo di quel francescanesimo primitivo e, secondo Rossellini, possono essere la risposta alle aspirazioni più profonde, ai bisogni più veri dell'umanità, che invece, schiavizzata dall'avidità, ha perso la gioia di vivere. Ma che cosa aveva portato un giovane figlio di un mercante, di un ricco mercante, avviato peraltro alla professione delle armi, ad una scelta invece così radicale, ad una vera e propria conversione? In questo ci aiuta un'altra grande regista italiana, cioè Liliana Cavani, che alla figura di San Francesco ha dedicato ben 3 film in diversi periodi della sua vita e della sua carriera. La Cavani dice che non si capisce l'amore di Francesco per il creato se non si capisce l'orrore suscitato in lui dalla guerra, dal sangue, e così l'amore per la sacralità della vita che tutto questo invece aveva generato in lui. Il cambiamento iniziò in lui attraverso l'esperienza della misericordia, come egli stesso aveva ricordato nel suo testamento che aveva dettato pochi mesi prima di morire. Così detta appunto San Francesco: il Signore dette a me di incominciare a fare penitenza così. Quando erano i peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore mi condusse tra loro, usai con essi misericordia, e ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza. Quella trasformazione interiore è una nuova scoperta, ma non fatta una volta per tutte, non una conversione avvenuta una volta per tutte, ma invece una scoperta da difendere e da riscoprire ogni giorno, un sì costantemente ripetuto. Il suo essere, è una definizione che si dà molto spesso di San Francesco, il suo essere figura Christi non è soltanto aver ricevuto le stimmate, come appunto più facilmente si può immaginare, ma una costante sequela di Cristo, un costante imparare da Lui. Nel Vangelo secondo Matteo Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Non dice imparate a fare i miracoli da me, ma imparate invece l'umiltà da me. Questo lo sottolineava padre Roberto Pasolini in una delle sue prediche quaresimali a Santo Padre. Quindi umiltà e povertà. Umiltà è povertà.

0: Di San Francesco in realtà sappiamo tantissimo, il suo biografo ufficiale Tommaso da Celano ne lascia anche un ritratto assolutamente particolareggiato. Dice infatti che era un uomo di eloquenza straordinaria, che aveva un volto allegro, sereno, di aspetto benevolo, che era sempre all'opera, mai pigro, privo di qualsiasi tipo d'arroganza, di statura media, anzi forse più piccola che media, e un capo proporzionato, rotondo, un volto allungato e disteso, la fronte piccola ma piana, spianata, con occhi di misura media, semplici, neri, capelli scuri, sopracciglia diritte, il naso regolare, anche questo sottile e diritto, le orecchie erette ma piccole, le tempie piatte, la lingua mite eppure ardente e acuta, la voce insieme vigorosa e dolce, chiara e sonora, i denti uniti, regolari, labbra moderate, sottili, la barba non molto folta, il collo sottile, spalle diritte, braccia corte, mani esili, dita lunghe, unghie sporgenti, le gambe sottili, i piedi piccoli, la pelle delicata, pochissima carne, aggiunge, e poi la veste ruvida, il sonno brevissimo e la mano larghissima nel donare. Queste caratteristiche fisiche in realtà sembrano sottolineare alcuni aspetti in maniera particolare, e cioè intanto che la sua piccolezza anche di statura non sembra un deficit fisico, quanto piuttosto una decisione di porsi nel mondo senza imporsi, senza eccessi, e anche l'insistenza che Tommaso da Celano fa sulla sua voce, sulla voce di Francesco, sottolinea che quello che conta in lui non è tanto il suo corpo, non è tanto la sua possanza fisica, ma ciò che dal suo corpo promana, il suo messaggio, appunto la sua voce, che attraverso i secoli, 8 secoli, continua ad affascinarci e a toccarci il cuore. Torniamo al film Francesco Giullare di Dio. Durante la lavorazione di quel film, che si protrasse fino alla primavera del 1950, fu poi presentato alla Mostra del Cinema quell'agosto, accadde un episodio che mi piace raccontare perché in se stesso è una forma di piccolo fioretto, proprio a indicare come la semplicità e la purezza del messaggio francescano siano rimasti intatti in tutti questi secoli. A causa del gran freddo, i tecnici della troupe e i frati di un convento della costiera amalfitana, che erano i protagonisti del film, erano raccolti vicino ad una stufa a legna, che però un giorno, forse perché aveva piovuto, quindi la legna era umida, faticava ad accendersi. E ad adoperarsi per cercare di accenderla era un operatore di macchina che ad un certo punto, esasperato dall'insuccesso del tentativo, si lasciò sfuggire una bestemmia. I fraticelli ammutolirono, rimanendo di sasso. Uno di loro, con molta calma, disse soltanto: «E adesso che hai bestemmiato, la stufa si è forse accesa?» E tutti i frati si volatilizzarono come rondini spaventate, diceva Roberto Rossellini. Il mattino dopo, però, i fraticelli si alzarono un'ora prima e la troupe li trovò che si davano da fare tutti insieme attorno alla stufa prima dell'inizio delle riprese, e tanto fecero che riuscirono ad accenderla in tempo per l'arrivo degli altri. E Fra Nazario, che era il frate che dava il volto a San Francesco, che interpretava appunto San Francesco, spiegò innocentemente a Rossellini: «Il freddo non importa, ma non vogliamo che sia più causa di peccato».
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE, Argentinian in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo.
2: La leucemia linfática crónica, LLC, tende a progredire lentamente nelle sue fasi iniziali. Può passare inosservata oppure manifestarsi attraverso segnali difficili da associare a una malattia oncoematologica. Una nuova indagine internazionale ha quantificato questa realtà. 7 pazienti su 10 avevano avuto sintomi prima della diagnosi e tra questi l'89% ignorava che potessero essere manifestazioni di una leucemia. Lo studio pubblicato su Frontiers in Hematology ha analizzato le risposte di 846 persone con LLC provenienti da diversi paesi, tra cui Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Stati Uniti, Irlanda, Israele, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Repubblica Ceca. L'età mediana era di 66 anni e l'84% aveva almeno 56 anni. Il sintomo più frequente è da febbre o sudorazione notturna con un 19%. Nel 71% dei casi la leucemia è stata individuata attraverso un esame del sangue o un controllo medico. Sono manifestazioni molto specifiche, per questo è importante aumentare la consapevolezza senza creare allarmismi finché le persone si rivolgano al medico e possano arrivare tempestivamente all'ematologo, ha sottolineato Fernando Pietrowolski, paziente affetto da leucemia e direttore esecutivo dell'Associazione Leucemia Mieloide Argentina. La LLC colpisce i linfociti ed è più frequente negli adulti anziani. La diagnosi non implica necessariamente l'inizio immediato di una terapia. L'84% dei pazienti intervistati ha attraversato almeno una fase di sorveglianza attiva con controlli periodici e trattamento rinviato fino alla comparsa di segnali di progressione. Nel frattempo le terapie sono profondamente cambiate. Le nuove linee guida della European Hematology Association non raccomandano più la chemioimmunoterapia quando sono disponibili terapie mirate. Per molti pazienti oggi è possibile ricorrere a combinazioni di trattamenti mirati senza chemioterapia e per un periodo prestabilito seguito, se la malattia è sotto controllo, da una fase senza farmaci e con regolari controlli. Per ALMA i progressi scientifici devono essere accompagnati da informazioni chiare e da un accesso equo e tempestivo alle nuove terapie.
0: RAE, Argentina al mondo. RAE, Argentina, 面向世界.
3: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて Argentina.
1: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentina al mondo.

RAE Argentina al Mundo presenta Cinema Argentino. In questa puntata, Il cittadino illustre.

0: Il film Il cittadino illustre è una commedia drammatica argentina apparsa nel 2016 con la regia di Gastón Duprat e Mariano Cohn e interpretato da Oscar Martinez. Il film è stato presentato per la prima volta nella sezione ufficiale del 73esimo Festival di Venezia. Il protagonista del film, Oscar Martinez, ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Il lungometraggio è stato selezionato dall'Argentina per partecipare ai premi Oscar 2017. La trama ruota attorno a Daniel Mantovani, scrittore argentino che vive in Europa da più di 4 decenni, famoso in tutto il mondo per aver vinto il premio Nobel per la letteratura. I suoi romanzi sono caratterizzati dal ritratto della vita a Salas, un piccolo paese della provincia di Buenos Aires, in Argentina, dove è nato e dove non è tornato da quando era un ragazzo che sognava di essere uno scrittore.
1: Sono convinto che questo tipo di riconoscimento unanime è sempre direttamente, inevitabilmente, connesso al declino.
0: Il film racconta in 4 capitoli i 4 giorni di permanenza di Daniel a Salas. Il viaggio avrà molteplici aspetti. Sarà il ritorno trionfale al paese che lo ha visto nascere. Un viaggio nel passato in cui riscoprirà vecchi amori, amici e paesaggi di gioventù. Ma soprattutto sarà un viaggio nel cuore stesso della sua letteratura, alla fonte delle sue creazioni e della sua ispirazione. Una volta lì, lo scrittore sperimenterà sia le affinità che ancora lo legano a Salas, sia le enormi differenze che lo trasformeranno rapidamente in uno strano e inquietante personaggio per la vita del suo paese. Il calore del paesino scompare nello stesso momento in cui i problemi si moltiplicano, raggiungendo un punto di non ritorno che rivela modi diversi e inconciliabili di vedere il mondo. Il cittadino illustre ci mostra dibattiti molto vivaci in Argentina e in tutto il mondo. Uno di questi è il rifiuto dello sguardo esterno e critico rappresentato dal protagonista, uno scrittore esiliato in Europa di fronte alla difesa nazionalista dei suoi connazionali. La storia è raccontata attraverso la idiosincrasia argentina, ma sarebbe un errore leggerla come un'esclusiva autocritica all'Argentina. A questo conflitto si aggiunge una ferita aperta nell'orgoglio argentino di essere un paese con grandi scrittori, ma senza premio Nobel per la letteratura, tema che il film riprende, risolvendo questo difetto con il protagonista, che ottiene il premio che è stato negato a Jorge Luis Borges.
2: Viene dall'Argentina, dal suo paese, Salas.
1: Salas, è sicura?
2: Vogliono proclamarla cittadino illustre di Salas. E la invitano a tenere un discorso per l'anniversario del paese. È da molto che non ci va.
1: Sì, quasi 40 anni. Sono scappato a 20 e non ci sono più tornato. Credo di aver fatto una sola cosa nella mia vita, scappare da quel posto. Ci vado.
3: Titi!
1: Antonio!
4: Stasera cena all'associazione rurale. Giovedì, la mattina premiazione del concorso di pittura qui in municipio. E poi la seconda lezione.
1: Qualcuno ha delle domande? Sì?
5: È vero che l'infelicità è lo stato d'animo migliore per la creatività?
6: Hai visto Irene?
1: Sì, ci siamo visti ieri e ci siamo raccontati un po' di cose.
6: E come l'hai trovata?
1: Bene, bene.
7: Guarda un po' cosa qua. Delle testine di agnello.
8: Tutta l'opera di questo milionario è stata basata sulle peggiori calunnie alla sua stessa comunità.
9: No, fermi, vi prego.
6: Sali, avanti. Andiamo.

0: Vincitore del premio Nobel per la letteratura e appena proclamato cittadino illustre di Salas, Daniel Mantovani.
1: Il film si è cominciato a girare nel maggio del 2011 e ci sono voluti 5 anni per realizzarlo. Le scene esterne della città di Salas sono state girate nelle città argentine di San Justo, Navarro, Cañuelas, Aldobonzi e Lomas de Zamora e anche nella città di Barcellona in Spagna. 3 giorni dopo la sua prima in Argentina, il film ha vinto il premio per il miglior attore a Venezia, il che ha fatto crescere la prestazione al primo posto nelle sale argentine al termine del primo weekend di proiezione. Il successo del lungometraggio ha superato le aspettative dei produttori. Anche la proiezione del film in Spagna nel novembre 2016 e la sua performance nel Festival di Valladolid, dove ha ricevuto la Spiga d'Oro per il miglior film, ha avuto un grande successo. Ha anche vinto il premio per il miglior film iberoamericano ai premi Goya 2017.

0: RAE Argentina al mondo ha presentato Cinema Argentino. Oggi, Il cittadino illustre, a cura di Lisandro Ruiz.
1: Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
1: Rai, se caímos que te Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentina in die Welt.
1: Rai, Argentina al mundo.
0: Molto bene, ricordatevi la nostra casella di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ora un po' di musica, cumbia con Gilda Fuiste.

Bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Noi certamente vi ringraziamo insieme a Marisa Santigian dalla cabina di regia che vi parla, Marcello Ayala. Vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao, a domani.

0: Argentina al mundo. Hi, Argentina, 面向世界. Hi.
1: Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE, la emittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al Mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Farias. Certamente oggi una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

0: Bene amici, sapete che potete ascoltarci su www.rae.com.ar in diretta streaming. È il momento delle produzioni speciali della RAE, in questo caso le rubriche, la rubrica speciale di tango.
1: RAE Argentina al mondo presenta Julio Sosa, il maschio del tango.

0: considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina. Ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
1: Se cuidan los zapatos andando de rodillas, por eso.
0: Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre è bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditori di giornale. E malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
1: Era mio amor, per un dia se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo.
0: Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo, vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo.
1: Porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado.
0: Quindi abbandona l'orchestra di Gilardoni e dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
2: Già con visione di cruzare il charco per este lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale gravato come carta di presenza.
0: Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale, più la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
2: Se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.

0: qui a Buenos Aires. Dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
1: In aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, que era como un hombre que visitaba esos locales nocturnos.
0: In quel café della Chacarita lo ascolta il paroliere Raúl Ormaza, che frequenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango Lloró como una mujer, cioè a pianto come una donna, e lascia senza parole Francini, che chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora Viejo Smoking e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con vestiti prestati.
2: Cantò e, bueno, la gente, immaginate.
0: Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente. Il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti. E la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo. Nessuno muoveva le mani né niente del genere. Prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo e Dio mi liberi. E lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico. Nessuno ballò in quel momento. E da allora Pontier si disse: questo ragazzo ha qualcosa.

Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Franchine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Francine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprano

0: con Leopoldo Federico, Julio Sosa incise 64 tango. In questa tappa recita in un film e pubblica un libro di poesia e trasforma una versione propria di La comparsita, recitata con i versi di Perché canto así, in un classico. Leopoldo Federico e lo storico Biggio ricordano quel momento in questo modo.
1: Pero lo stavo toccando io in un baile, La comparsita, e él se acercò al lado mio así e me dijo: ¿Querés que la recite?
0: Io stavo suonando strumentale La comparsita e Julio mi si avvicinò e mi domandò se volevo che lo recitasse. Gli dissi: bene, dai, recita. Che le dovevo dire? Che La comparsita è un tango strumentale? E cominciò a recitare i versi di Celedonio Flores di Perché canto così? E sfondò. La gente cominciò ad applaudire a più non posso. Presentò per la prima volta La comparsita in quel ballo ed il giorno dopo vi era gente del pubblico che chiedeva a grande voce che la recitasse. E rimase come la chiusura dello spettacolo. Cantava tutto quello che doveva cantare, però la chiusura, l'ultimo brano dei suoi spettacoli, era sempre La comparsita.

Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni. Ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.

0: Molto bene, è il momento preciso della collaborazione, bellissima parola, che in questo caso viene personificato dalle coproduzioni della comunità radiotelevisiva italofona. Quindi condividiamo con tutti voi una delle bellissime coproduzioni della radiotelevisione italiana e della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Buongiorno, sono Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige e con la storica Rosanna Pruccoli vi voglio raccontare la storia di un legame che sfidò coraggiosamente le convenzioni sociali, ma prima i personaggi della nostra storia. L'arciduca Giovanni d'Asburgo, nipote della grande imperatrice Maria Teresa d'Austria e fratello di Francesco I, imperatore. La giovane Anna Plochl, figlia del maestro di posta di Bad Aussee, una cittadina ad una settantina di chilometri a sud-est da Salisburgo. Il primo incontro, un giorno d'estate al lago Toplitz in Austria nel 1819. Anna Plochl ha 15 anni, l'arciduca Giovanni 37.
3: Un uomo schivo è un uomo che preferisce gli ambienti di montagna e di campagna, quindi arriva a Bad Aussee con l'intento di passare un periodo di tranquillità, di andare a caccia, di andare a qualche festa organizzata in suo onore. E certamente probabilmente non si aspetta di incontrare lì la donna della sua vita. Anna fa parte delle ragazze che vanno incontro all'arciduca e fra loro lui vede Anna appunto giovane, quindicenne, la descrive nel suo diario come una ragazza dallo sguardo di cerbiatta, l'aspetto molto sereno, molto calmo e questo lo colpisce moltissimo. E da quel momento in poi, evidentemente, questo pensiero non lo lascia più. Iniziano in un primo momento un'amicizia, perché appunto ci sono 22 anni di differenza. E ogni estate, generalmente intorno al 20 di agosto, lui ritornava a Bad Aussee per le sue vacanze e naturalmente per rincontrare Anna.
2: Entrambi capiscono che il legame che li unisce è molto coinvolgente.
3: Un amore molto profondo che è stato capace di sfidare le consuetudini, le critiche, anche tutti i veti incrociati che erano stati posti al loro amore e soprattutto a una relazione che potesse diventare qualcosa di più importante come sfociare in un matrimonio. Il primo ad essere contrario è naturalmente il fratello, in quel momento imperatore d'Austria. Ma anche il padre di Anna è contrario perché teme che il nobiluomo non abbia delle vere intenzioni, che quindi la figlia sia esposta alle critiche, alle maldicenze e che in un certo senso il suo futuro sia messo in crisi.
2: I timori vengono però dissipati e si apre uno spiraglio di futuro, un futuro però non facile.
3: Forse la persona che più ha sofferto è la giovane Anna. In un primo momento viene data la data delle nozze nel 24 e si pensa che dopo Pasqua i due si possano sposare. In realtà dovranno passare ben 5 anni prima che l'imperatore dia nuovamente il suo assenso, perché in un primo momento l'imperatore, cioè il fratello dell'arciduca, aveva consentito le nozze. Tra mille difficoltà, ma comunque aveva consentito e poi aveva ritirato il suo consenso. Quindi Anna era rimasta assolutamente spiazzata. Avevano così iniziato una convivenza che però aveva esposto Anna a numerose critiche, ma anche a numerosi problemi di coscienza, poiché Anna era stata educata ad essere madre e moglie, ma anche a vivere secondo le consuetudini, le regole, le tradizioni e anche naturalmente le regole religiose. Quindi per lei tutto questo era estremamente difficile. In più, per convivere con l'arciduca, era stata spostata in un luogo a lei assolutamente estraneo, al Brandhof, un luogo anche abbastanza difficile come vita quotidiana, che lei viveva e affrontava completamente da sola. Ogni tanto aveva la fortuna di poter ospitare le sue due sorelle minori, ma altrimenti le veniva vietato di andare alle feste, perché l'arciduca pretendeva che lei fosse il più trasparente possibile e il suo comportamento fosse ineccepibile.
2: Anna vive sola per lunghi mesi, in attesa del ritorno dell'arciduca Giovanni.
0: Cara Nani, come sapevo, Dio era ed è con noi.
4: L'imperatore ha dato il suo assenso, mi ha intimato però di sposarci presto, ma di tacere davanti al mondo. Tu diventerai davanti a Dio la mia sposa.
2: Il 18 febbraio 1829, dopo 6 anni di attesa, la coppia finalmente può sposarsi, ma la condizione imposta dall'imperatore è chiara. Giovanni dovrà rinunciare a tutti i titoli, così come la moglie Anna e i figli, un matrimonio morganatico. Ma un discendente della casa imperiale non può non avere un titolo nobiliare. Viene quindi creato ad hoc il casato dei conti di Merano e la coppia si stabilisce al castello di Scena in Alto Adige, dove risiedono tuttora i loro discendenti. L'arciduca Giovanni è una figura storica importante, vicina ai meranesi e ai tirolesi, percepito molto vicino al popolo. Al castello di Scena, Giovanni e Anna riposano vicini, nel mausoleo di famiglia.
3: Non è una favola, è veramente una storia, un vissuto avvenuto. È testimoniato dalle lettere, dai diari, dal libro che lo stesso arciduca Giovanni scrisse e da numerosi acquarelli che l'arciduca Giovanni commissionò ai suoi pittori di fiducia.
2: La citazione è letta da Sergio Mucci, grazie alla storica Rosanna Pruccoli e alla parte tecnica Claudia Ragionieri. Un saluto da Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige.
1: Avete ascoltato Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

Molto bene amici, e sapete, se volete ascoltare Radiodiffusione Argentina all'esterno in lingua italiana potete farlo in diverse maniere, ad esempio tramite le onde corte nel relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI sulla frequenza 7730 kHz potete ascoltarci di giovedì dalle 23:30 alle 0. Se volete ascoltarci sulla frequenza 9395 kHz, sempre da giovedì, lo potete fare da 1 all'1:30 sempre negli orari UTC, e sulla frequenza 15.770 kHz potete ascoltarci dalle 11 alle 12, ma in questo caso i giorni venerdì. As usual, come sempre diciamo, potete scaricare l'app che trovate nelle diverse shop telematici di RAE Argentina al Mondo, ma l'app si chiama Radio Nacional Argentina. Lì potete ascoltare tutte le stazioni radio della Radio Pubblica Argentina, sia per iOS sia per Android, e certamente c'è la scelta di poter scegliere logicamente RAE, Radiodiffusione Argentina all'esterno. E logicamente sul nostro sito web www.rae.com.ar potete ascoltare la diretta, le streaming, oppure potete revisare, pagellare, sistematizzare tutte le informazioni che trovate nel sito web. Quindi ricordatevi www.rae.com.ar. Ancora un po' di musica qui su RAE Argentina al Mondo.

0: Afro-argentini nella lotta per l'indipendenza. In Argentina, la storia della popolazione nera è attraversata dalla negazione promossa a partire da un'ideologia razzista diffusa dalle classi governanti e che ha contatto sulla complicità dell'educazione, sui media, sulla mancanza di statistiche e sul disinteresse di tutta una società tutelata dalla credenza di un paese bianco ed europeo. Il paese vive nel paradosso di proclamarsi libero da pregiudizi razziali, anche se lo smentiscono migliaia di situazioni, come quella vissuta da Magdalena Pocha La Madrid, quinta generazione di afro-argentini noti come ramo coloniale.
1: Nel
0: 2002 non mi lasciarono partire perché dicevano che non potevo essere nera ed argentina, che dovevo essere peruviana, che in Argentina non vi sono neri. Come mai ero in Argentina non essendo né cubana, brasiliana o uruguayana? L'occultamento delle radici indigene e nere è un'impronta in tutto il Latino America. Tuttavia, l'Argentina è il paese dove ebbe più successo la costruzione politica di una nazione bianca ed europea, quale sinonimo di civilizzazione. Perfino si crearono racconti ufficiali per spiegare che i discendenti degli schiavi dell'epoca coloniale non esistono, come lo afferma la docente e ricercatrice Miriam Gomez. Vi fu un processo sistematico in tutto il Latino America di imbiancamento della popolazione e perfino con l'arrivo delle indipendenze erano molto influenzate dal pensiero nordamericano, europeo e positivista. Si credeva che se importavano geni bianchi e si portavano contemporaneamente lo sviluppo sociale ed economico. Sarmiento incominciò a stabilire queste idee sul bisogno del cambiamento del sangue della popolazione, perché con quello dei popoli originari e dei neri non si sarebbe arrivati molto lontano. Nel XIX secolo quest'idea fu portata avanti con una certa organicità quale progetto politico che incluse l'educazione ed i media per insistere sul fatto che in Argentina non vi sono neri, che Buenos Aires è Parigi, che l'Argentina è come l'Europa e che scende dalle navi e non si parla degli immigrati forzati a causa delle schiavitù. Nel XVI secolo i neri arrivarono quali schiavi in territorio argentino, dato che la popolazione indigena era stata decimata o la si considerava molto debole per i lavori nelle miniere ottenute. Nel vicereame del Rio della Plata, i gesuiti furono uno degli ordini cattolici con maggior numero di schiavi. Molti neri delle famiglie di classe alta erano mandati per strada a vendere quello che loro stessi preparavano, pasticcini, locro, cioè un piatto a base di mais bianco, fagioli e zucca, e mazzamorra, un piatto a base di mais bianco, con o senza latte, a volte con dello zucchero o con del miele. I profitti dovevano essere consegnati ai loro padroni. La popolazione di origine africana era numerosa se paragonata a quella dei bianchi o dei popoli originari. Secondo un censimento ordinato dal viceré Ceballos nel 1778, a Buenos Aires la popolazione nera raggiungeva il 40% e nei territori delle attuali province di Santiago del Estero e Salta arrivava al 50%.

0: un gruppo importante di questi schiavi venivano destinati alle milizie urbane. Parteciparono alla riconquista di Buenos Aires durante le invasioni inglesi del 1806 e 1807, organizzati in battaglioni di pardos, cioè bruni, o mulatos, i mulatti, che passarono alla storia per il loro coraggio e anonimi nella loro identità. A quell'epoca risale la frase carne de cañón, cioè carne da macello, perché gli schiavi venivano piazzati nelle prime linee di fuoco come scudi umani. Pocha La Madrid racconta.
1: Il problema è con l'educazione.
0: Il problema riguarda l'educazione, perché non raccontano la verità della nostra storia. Quello è stato cancellato. È come se non avessimo storia, e la storia l'abbiamo fatta noi, non voi, i discendenti degli europei in Argentina. A me fa vergogna vedere che le mie nipoti a scuola sono sempre quelle che fanno i pasticcini e le empanadas. E l'uomo bianco è quello che accompagnò San Martino alla cordigliera, e non è così. Dopo la rivoluzione di maggio, avvenuta nel 1810, che rompe i legami del governo con la Spagna, vi furono molti movimenti per stabilire la piena sovranità dei popoli dell'antico viceréame. L'assemblea dell'anno 13 promosse una serie di dichiarazioni che cominciò a dar forma al concetto di nazione libera, valuta propria, abolizione dei titoli nobiliari, abolizione del traffico di schiavi e libertà di grembi. La libertà di grembi fu una delle più rivoluzionarie dichiarazioni per quell'epoca. Implicava che ogni neonato di madre schiava era libero e non proprietà del padrone. Tuttavia, dovettero trascorrere 40 anni per l'abolizione completa della schiavitù.

0: nelle milizie e negli eserciti si concedeva la libertà ai neri ed ai mulatti dopo 5 anni di servizio. Ciò nonostante, pochi raggiunsero questo beneficio, dato che la maggior parte morì sul campo di battaglia. Quando San Martín si fa carico dell'esercito del Nord, vi erano 800 neri nell'esercito composto da 1200 uomini. Per l'attraversamento delle Ande partirono 2500 soldati neri e soltanto ne ritornarono 143. Il risarcimento storico è ancora pendente. Che gli afro-argentini lottarono e costruirono parte di questo paese. Che si racconti che i neri non erano soltanto venditori di mazzamorra e candeline, che la Chiesa Cattolica ebbe il maggior numero di schiavi, cose che non si sono mai raccontate, che gli afroargentini presero parte alla storia di questo benedetto paese.
1: Vergüenza le daba lo blanco, esa gente de color quiso ser fuerte y nueva, y con la Europa se unió.
0: Il modo di infantilizzare e di negare gli afro-argentini nella storia trova un esempio chiaro nel racconto sul Negro Faluccio, la storia del soldato Antonio Ruiz e della sua fucilazione per rifiutarsi di salutare la bandiera spagnola ancora provoca controversia sul fatto se si trattasse di un soldato reale o della costruzione immaginaria dello storico e presidente Bartolomé Mitre, referente della élite che promossero il racconto ufficiale dell'Argentina europea. Il ricercatore Daniel Chavelson e la storica Carolina Caram raccontano la realtà delle truppe mulatte e nere.
2: Nelle guerre di indipendenza parteciparono moltissimi neri, tanto schiavi come liberi.
0: Moltissimi schiavi e uomini liberi parteciparono alla guerra dell'indipendenza. Nel caso degli schiavi non lo fecero per patriottismo, bensì come un modo di ottenere la loro libertà. Nell'esercito delle Ande i bianchi formavano battaglioni separati da quelli dei neri. I soldati afro-argentini delle guerre dell'indipendenza passarono alla storia come le truppe senza nome, appena riconosciuti, come ad esempio Maria Remedios del Valle, nominata generalessa dell'esercito del Nord, o Manuel Macedonio Barbarie, che arrivò come schiavo alla fine del XVIII secolo e fu soldato nelle battaglie del Nord argentino. Infatti, l'impresa indipendentista latinoamericana non sarebbe stata la stessa senza le truppe dei neri o mulatti, carne da macello, che lottavano per la libertà di queste terre e per quella propria.

Molto bene amici, e sapete, se volete ascoltare Radiodiffusione Argentina all'exterior in lingua italiana potete farlo in diverse maniere, ad esempio tramite le onde corte nel relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI sulla frequenza 15.770 kHz. As usual, come sempre diciamo, potete scaricare l'app di RAE Argentina al Mondo, ma l'app si chiama Radio Nacional Argentina. Lì potete ascoltare tutte le stazioni radio della Radio Pubblica Argentina, sia per iOS sia per Android, e certamente c'è la scelta di poter scegliere logicamente RAE, Radiodiffusione Argentina all'exterior. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodiffusione Argentina all'exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcelo Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora